0: El sonido de tu voz es mi canción favorita. Latidos FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: Latidos FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?